0: so kasa rade efri ne kure so mensa di menimo kai for me
1: Africano Radio UK your power